cucina. Un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina.